0: Tutto clarissimo che la non si fa brisa, va trotte ne saputi, va trotte a copse ne su madame la dottista, a rinzi da mia cartiglia o cimcere. Mi fa fai resa, ne rotto cazzan mana na ula, ma si fisse la marietta con gira, naise mi piace. Andi manta ne an mi paula, ne si fa sala mana cartiera cavasi reo. E am rar tutto lo andro ma finarta o si carriera tutto.
1: Makasih cakan Mama Nedel sayangku. Jem bola mana neom ni dim ni cayo zani si kia fana rupia numi anso mi vantana adonate ni zau amara epifalina izau dora matura si kia jeloni nama si kia manarak.
2: Mara epifalina tupko.
1: Makasih cakap nawaian aku.